0: Vencivemo un dange oco, un tuama ancora un viechi, chichi, no wanga sabi.
1: I'm not sure what I'm saying.